0: Ebro FM, La Aragonesa. Ela, ela.
1: Solo éxitos. Solo éxitos.
2: Lungo il transito dell'apparente dualità.
0: Ebro FM, La Aragonesa. Solo éxitos.